Minava mastiva. Minava mastiva ho afanava. Minava mastiva ho afanava. Dera khushaliva ho zamanava. O sapa yinaz velchistayama. O sa panaz velchistayama. Kuliva khabara khurikhtiyanava.